0: Ernie's Keukenstudio in Tudderen.
1: Postbus 31.
2: Met Robert Jansen.
3: C'è folla tutte le sere, il cinema di Bagnoli.